senti, cercando di abbandonare il nostro stato, lacrime, fabbriche, senti per noi sublinhando ausência, a musica è oggi triste, un traço, un verso, dei destinos che si cruzano.